Ajale Radio. Ajale Radio. FM, FM, FM, FM. Frat Shudik Dazami. Sidrusi. Batumshi.